0: viaggio rinchiuso. Ai tremiti, ai piedi,
1: usare per voi
0: al foglio, sì, barbaro.

0: dal balcone che guardi il giardino, mille cose ogni giri far peggio, e poc'anzi può darsi di peggio, il buon signor mio di dar giù, dal balcone dei garofani in giardino. Cosa sento? Corrato il limone fuggito, e ad un tratto di vista m'uscì.
1: Sono
0: un buono di... Ah, ah, ah.